0: arugbo ojo adehun
1: ola so e se je koya gbe koya gbe
0: oba oro to gbe oro mi atunde titu titu bayi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, papa, baba.
0: Ibrahim Abiola.
1: Ibrahim.
0: Abiola.
1: Latibo.
0: Hello.
1: Eh, soro. Ah. Hello.
2: Hello. Hello.
1: Hello, eko ajima mi.
2: Hello, eka ro.
1: Eka ro.
2: Fatima Yusuf lati omi yale ni o.
1: Fatima Yusuf lati omi yale.
2: Ben.
1: Number yin pari pelu 1117.
2: Ben.
1: 1117.
2: Ben.
1: Ashe o.